0: Canal San Roque Radio, 89.6 FM.
1: Disc jockey, che cosa aspetti a mettere quel disco folle?
2: Desde Cala Empúrter, Isla de

spaventa. Disgiochi! Che cosa aspetti a mettere quel disco folle? Qui l'atmosfera è già